0: per la cuna Bolivia suy un chismanta. Uctau antin cusunchis, causa in chismanta umayikunapa.
1: Quechua
2: Herbol,
1: satélite Nerta. Radios, Red Quechua Herbol Manta. Kunan Manta Pacha, Atinquiches, Pastecatinta, Huakichi, Kunasinquichis, Juan.